Podcast. Buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori da parte di Mauro. 7:15 minuti primi, siamo in attesa che arrivi anche Pike, un po' in ritardo, e quindi ho deciso di cominciare così il nostro appuntamento. Bene, siamo sulle frequenze di Tilosh Radio, 90.3 MHz in modulazione di frequenza, Tandoor italiano, la musica italiana in lingua italiana. Una giornata calda, è ritornato il caldo afoso, quindi preparatevi ad una giornata di canicola, come si suol dire. Quindi bevete, fate attenzione, come dicono sempre nei telegiornali, cercate di non uscire durante le ore più calde. Comunque siamo in estate, quindi nonostante il cambiamento climatico è normale che ci siano temperature così elevate. Bene, io spero che stiate tutti bene, che stiate sorseggiando il vostro caffè, oppure non so, vi state recando al vostro posto di lavoro, non dico a scuola perché le scuole sono chiuse, e passeremo insieme un'oretta e un quarto insieme a della buona musica italiana. Allora cominciamo subito con la prima selezione musicale che ho scelto per voi, sempre in attesa che arrivi il ritardatario Antonio Pike, che con me, insieme a me, conduce questo programma. Allora, uno dei miei artisti preferiti, chi segue il programma probabilmente lo saprà, stiamo parlando di Ivan Graziani, indimenticato cantautore marchigiano. Ivan Graziani, in una delle sue canzoni più belle, proprio che rispecchia in pieno la sua personalità, il titolo della canzone è Il chitarrista. Ascoltate perché è virtuosismo puro, Ivan Graziani.

0: Mamma mia che caldo. Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora salutiamo. Io sono partito perché erano già le 7:15.
0: Anche io ero partito, però per arrivare in questo periodo a Budapest ce ne vuole di tempo, anche perché la gloriosa, come si chiama adesso, BKK, una volta era BKVera, anche meglio, come non. Insomma, sta andando in questo periodo va tipo cammello sul ghiaccio, una cosa del genere,
1: Più o meno.
0: Sì, tra lavori, ritardi, una vita ci vuole. Comunque, io sono Pike.
1: Buongiorno, abbiamo già salutato, abbiamo già detto i 90.3,
0: no,
1: e abbiamo cominciato proprio col botto, Ivan Graziani, con il chitarrista.
0: Esatto. Senti, vogliamo dare la grande notizia?
1: Quale?
0: Quella che nessuno sa?
1: Nemmeno io allora.
0: Ovvero la Spagna ha vinto il mondiale.
1: Ah vabbè, questo.
0: Che cosa ne pensi? Meritato, non meritato?
1: Sì, decisamente, sì. Decisamente la squadra più completa, più forte.
0: Più competitiva.
1: Anche
0: perché il sospetto che questo mondiale fosse un po' filo argentino c'era?
1: Sì. E tra l'altro, allora, visto che parliamo di mondiali di nazionali, Mancini è il nuovo CT della nazionale dopo, diciamo, le polemiche relative a Pirlo. Era stato scelto Pirlo dal duo Maldini-Leonardo, poi siccome Pirlo era un testimonial di una agenzia russa di scommesse, bla bla bla, insomma abbiamo fatto la solita figura serietà
0: di contratti non firmati, perché secondo me quello era il problema.
1: Mancini comunque ci ha portato un titolo, insomma il titolo europeo del 2020-2021, sì. Quindi comunque, insomma, dopo anche lui un po' in ribasso,
0: le esperienze in Arabia Saudita, credo, no?
1: Sì.
0: Ma come allenatore della nazionale o di un club? Come allenatore di una nazionale?
1: No, che di un club.
0: Comunque, magari con Mancini.
1: Speriamo bene.
0: L'europeo forse lo giochiamo, il mondiale chissà, vedremo. Chissà.
1: Bene, sì. Allora, prossima canzone, questa l'ho scelta io nel frattempo, facciamo un salto indietro nel tempo, un bel saltone negli anni 70, quelli che a me piacciono particolarmente. Loro sono i Camaleonti.
0: Ah, ok.
1: I Camaleonti è una canzone che quell'estate mi ricordo, io ero bambino, piccolino, e spopolava questa piccola.
0: Posso vedere che anno era? Perché?
1: No, non mi ricordo adesso, non so. Okay. Anni 70.
0: Ah, vabbè, ok. Dai.
1: Anni 70. E la canzone Piccola Venere è una bella canzone orecchiabile, molto ascoltabile. Allora, i Camaleonti,
0: andiamo.
1: Piccola Venere.

0: come dire, un omaggio che abbiamo fatto a Livio Macchi, scomparso, come ci faceva, mi faceva notare, manco a fare la posta.
1: Manco a fare la posta. Livio Macchi, all'età di 83 anni, si andò il 29 luglio del 2025. Voce inconfondibile, bravissima. Sì, però questo... tuo compaesano.
0: Ah sì, manco lo sapevo.
1: Acquaviva delle fonti.
0: No, non confondiamo. La Puglia è diversa, c'è la Capitanata, poi ci sono le Murge, poi c'è il Salento, insomma.
1: Ci sono diversi campanili.
0: Molti campanili. Comunque sì, questa canzone appunto, Piccola Venere, fu un successone di quegli anni, adesso non ricordo precisamente quale, però era una canzone, proprio la tipica canzone da jukebox.
1: Una jukebox, sì. Oddio, magari forse un po' troppo elaborata questa canzone da jukebox. Forse
0: sì,
1: magari
0: anche il testo non era proprio banale, non era di quelli.
1: No,
0: Luglio col bene che ti voglio.
1: No, non è una canzone da ascoltare magari la sera per rilassarsi. No?
0: Beh, comunque, Piccola Venere è una canzone dedicata sicuramente a una bellissima ragazza.
1: Adesso andiamo con?
0: Adesso non lo so.
1: È quello che. Quello che ti ho chiesto? La cover?
0: No, quella non l'ho preparata, quella la mettiamo dopo.
1: No, beh, allora, no, aspetta, allora quella che ti ho chiesto, scusa, discussione tecnica. No, la facciamo dopo.
0: La
1: facciamo un po' più tardi. No, anche perché la persona che la devo dedicare ancora non si è svegliata, quindi quello è il problema. Quindi, dai, che mettiamo adesso?
0: Allora, una voce nuova, una
1: di chiesa,
0: donna.
1: Dai.
0: Sì, poi dopo, anzi, aspetta, c'è una piccola sorpresa. Sì. Piccola sorpresa per i radioascoltatori.

0: scoie.
1: Un grazie particolare a Giovanni Frusteri che ci ha composto questo piccolo jingle che

0: avuto anche l'onore, sei stato uno dei primi, tra l'altro, ecco, uno dei primi 10, premio speciale. Quindi insomma, tutti coloro, tutti i membri della nostra gloriosa comunità che volessero farsi intervistare e raccontare la loro esperienza con Ungheria, insomma, contattateci, Autobox, siamo sempre aperti a disposizione. Ok.
1: Allora, stavo dicendo, appunto, una voce nuova, una voce femminile molto molto particolare. Stiamo parlando di Levante, o Levante, come che dir si vuole, che qualche anno fa anche lei spopolò in tutte le radio con questa canzone, il cui titolo, Pezzo di me.
0: Sì.
1: È un doppio.
0: Ah, proprio, ah, finisce lì?
1: Finisce lì.
0: Ah, pensavo che avessi censurato.
1: No, no, no. Dice, okay. Beh, secondo me proprio questo voleva dire, no? Sei un pezzo di me, una parte.
0: Però
1: diciamo,
0: non male come gioco.
1: Sì, infatti, sì. Dà adito a diverse interpretazioni.
0: A suo modo romantico, ma anche bello diretto.
1: Però è un, diciamo, una bella melodia.
0: Ascoltiamo.
1: Tra l'altro, alla fine del brano c'è una voce molto particolare, che è quella di Max Gazzè. Levante, okay. Sei un pezzo di me.
0: Yes.

0: dedicarla a chiunque.
1: Allora, se, facciamo una dedica. Dopo aver ascoltato questa canzone di Levante o Levante, noi vogliamo dedicarla a tutti i pezzi di me che ci stanno ascoltando. Va bene. Soprattutto quelli che non ci stanno ascoltando, vero?
0: Soprattutto.
1: Ok.
0: Allora, sì, bene.

0: Siamo alle 7.37 di giovedì
1: 30 luglio,
0: giovedì 30 luglio 2026. Cosa dire, fa un caldo, quanti gradi?
1: Caldo bestiale, aspetta, vedo qua, no, qua siamo già a 21 gradi. 21?
0: Ma penso un po' di più.
1: No, aspetta, no, però ieri sera... Allora, il fatto è che è curioso perché qui il caldo inizia, anzi non inizia, esplode alle 8 in punto. Nel senso che quando mi sveglio la mattina, verso le 6, anche un po' prima, fino alle 7 e mezza, insomma, c'è una temperatura gradevole, accettabile. Poi alle 8 è come una bomba d'orologeria, esplode il caldo e non finisce più.
0: Beh, comunque prepariamoci ad una settimana bollente, sì, perché le temperature sfioreranno i 40 gradi.
1: 40
0: quindi...
1: gradi. Vogliamo dire una cosa, allora, il caldo, questo caldo è insopportabile, però è una tocca sana per la pressione, lo sai?
0: Comunque,
1: almeno quello. E soprattutto ricordiamo i consigli in questi casi: bevete tanta acqua, mangiate tanta frutta, non uscite, spogliatevi,
0: portatevi l'ombrellino,
1: costume da bagno, bikini, perché quello è,
0: se avete la possibilità di andare in piscina, visto che qualcuno magari già al balatone.
1: Esatto, evitate abbacchi, pasta al forno,
0: soprattutto
1: alcolici ghiacciati
0: e soprattutto il girosh.
1: Sì. Oddio, un bel langosh, magari, sai, quelli proprio con l'aglio, ci sta, dai, con l'aglio e col formaggio trapista, ha sempre il suo perché. Quindi,
0: allora, una caratteristica degli anni 60-70 della musica italiana era quella di rivisitare i brani, le canzoni,
1: esatto,
0: inglesi, americani, soprattutto inglesi, cioè fare la versione italiana e portare quindi a successo canzoni, diciamo, d'oltremanica nella versione italiana.
1: Professore, come si diceva all'epoca cover, perché in termini inglesi?
0: Rivisitazione. Mi piace questa parola.
1: Ma proprio si chiamava così? Oppure ripresa, come si chiama?
0: Rivisitazione.
1: Va bene, okay.
0: Questa me la sono inventata io.
1: Va bene, ok.
0: Non c'erano, sì, le cover. Una delle, diciamo, delle più gettonate cover era quella dei Doors.
1: Sì.
0: Tanto l'ho scelta tu.
1: Non so se fosse proprio gettonata, però mi ha incuriosito.
0: Ci sono molte versioni di questa canzone in italiano.
1: Sì, perché ma anche fatta da altri artisti stranieri, voglio dire, che hanno avuto un certo successo. Uno di questi era José Feliciano, ne fece una versione, forse una delle canzoni più famose che ha fatto.
0: Sì, ma poi tra l'altro la canzone in questione è una delle più famose, delle più iconiche dei Doors.
1: Che sarebbe Light My Fire.
0: Light My Fire. Che è anche questa versione in italiano, che è il titolo,
1: Dammi il fuoco.
0: No, dammi il fuoco.
1: Come? Dammi il fuoco.
0: No, dammi fuoco.
1: Dammi fuoco.
0: Sì.
1: Ah, proprio bruciami.
0: Infatti leggevo, dicevo, anche questa ha una doppia valenza.
1: Ah, dammi fuoco.
0: Dammi fuoco nel senso di light me up, così, diciamo così.
1: Mi si può dire, sì.
0: Proprio come
1: accendimi la sigaretta.
0: Oppure dammi fuoco, cioè bruciami.
1: Fammi male, anche questo è amore,
0: però
1: modo
0: questa è una versione molto particolare, perché stiamo parlando di Michele. Adesso
1: non è il tuo compaesano,
0: Bari,
1: è Nicola. Bari. Ah no, perché c'è anche Nicola di Bari che l'ha fatta.
0: Lui, Michele Scos, perché Nicola di Bari è uno pseudonimo.
1: Cerchiamo. Comunque lui è Nicola, il mitico Nicola.
0: Nicola di Bari.
1: Di cui tu eri un grande fan, scommetto.
0: Certo,
1: eravamo tutti fan di Nicola di Bari. No, dai, un po' di canzoni comunque storiche l'ha fatta anche lui.
0: Sì, lui ha fatto soprattutto negli anni 70.
1: Sì, aspetta, qual
0: il
1: era quella?
0: È un rom adesso.
1: Il cuore, lo zingaro? No,
0: non si dice,
1: anzi, c'è più zingaro. No, ma c'era quell'altro che era, ho preso la chitarra. Qual era? La prima cosa bella.
0: La prima portata al successo anche dai Ricchi e Poveri, se vogliamo.
1: Esatto, quindi Michele. Nicola di Bari, cantante che si chiama Nicola di Bari,
0: che è ancora vivo, ci avranno 90
1: anni. Allora, Michele Scomegna, nato a Zapponetta,
0: provincia di Foggia.
1: Allora, questo è un tuo, è un tuo conterraneo, no? Possiamo dire, sì.
0: Zapponetta, insomma.
1: Okay.
0: Allora, bando alle ciance, ascoltiamoci questa versione di Dammi Fuoco. Non mi verrebbe da dirlo nel mio dialetto.
1: Come si dice da lì? A sto punto, brucio,
0: no, appicciami.
1: Appicciami, è vero.
0: Che in inglese magari ricorda qualche altra cosa. Appicciami,
1: Nicola
0: di Bari.
1: Ciao,
0: Dammi Fuoco.

0: Ok.
1: Pensavo peggio, della verità. Beh, una bella versione molto particolare questa.
0: Cantata molto soul, esatto. Beh, ovviamente il paragone con Jim Morrison sembra proprio spietata alla fine, onestamente.
1: Beh,
0: però comunque devo dire, non se la cava male.
1: James Brown.
0: Sì, molto giovane. Tra l'altro ha suonato comunque, bisogna dire, molto bene.
1: Sì,
0: suonato
1: sì.
0: Da musicisti, poi quel flauto in sottofondo, veramente niente male. Niente male.
1: E allora era Nicola Di Bari, esatto. In questa versione molto particolare di Light My Fire Day Doors. Come dire, insomma, bella, sì, dai, tutto sommato, perché per quelle persone a cui piace questa canzone.
0: Ma forse è stato anche un modo per avvicinare, magari, insomma, in maniera, come si dice, nazionale popolare, magari per avvicinare gli ascoltatori dell'epoca anche ad una musica un po' più, non vorrei dire, un po' più articolata, ecco, tipo quella un po' più psichedelica come era quella dei Doors.
1: Sì, perché come dicevo prima, era proprio una regola che alcuni gruppi ci hanno creato proprio la loro, come dire, carriera musicale,
0: esatto.
1: Con riproponendo dei classici inglesi o americani in salsa italiana, con un po' di pomodoro, un po' di basilico.
0: Ma se ricordo bene, era anche una regola dei primi festival di Sanremo, soprattutto negli anni 60, cantare la canzone, cioè le canzoni italiane, ma anche le versioni straniere dedicate al mercato.
1: C'erano cantanti stranieri cantavano la versione, diciamo,
0: nostra.
1: Sì, uno dei tanti fu proprio anche Stevie Wonder agli arbori della sua carriera. Cambiamo decisamente stile musicale.
0: Andiamo in spiaggia?
1: Andiamo in spiaggia? No, ancora no. Più tardi andiamo in spiaggia. Anni 90, questo duo che ogni tanto proponiamo, infatti sono gli Audio 2.
0: Sei andato in fisso ultimamente sugli Audio 2?
1: Sì, mi piacciono, devo dire. Tra l'altro sono ritornati, spero magari in Italia, di beccare uno dei loro concerti. Perché musica molto orecchiabile, poi chiaramente furono, diciamo, tacciati di copiare Lucio Battisti,
0: che poi fu anche loro vuol dire la loro benedizione, possiamo dire, dai, ecco, quindi voglio dire, quindi non penso che se ne, insomma,
1: no, poi tra l'altro che se ne lamenti. Hanno collaborato anche con Minam, è stata ospite di alcune loro canzoni. Il loro produttore era Massimiliano Pani, figlio di Mina,
0: perché, insomma, erano ben introdotti,
1: diciamo, avevano un bel calcione. Dopo diversi anni di silenzio sono ritornati, non con un nuovo album, ma con una serie di tournée. Una di queste canzoni che a me piace particolarmente, quindi ve la propongo, è Rotola la vita. Loro sono
0: gli Audio 2.

0: particolare alla Auro Fashion Record per gli stacchetti che... che, come dire,
1: per i tuoi stacchetti?
0: Per i miei stacchetti.
1: Ok, sì, grazie, grande Mauro, sì. Mauro Canterino, ti vedevo scatenato prima.
0: Poi questa canzone Rotola la vita ti dà proprio la voglia di cantare a squarciagola.
1: Ok, vabbè, sì, in effetti sì, dà proprio voglia di cantare. Sono quasi le 8. Sono quasi le 8. Beh,
0: e tutto va bene.
1: No, stavo verificando l'orario, quindi sono quasi le 8. Quindi che facciamo adesso?
0: Facciamo un passo di 40 anni. Sì, negli anni 80 nel mondo spopolava la Italo Disco. Non scherziamo qui, no, si parla di cose serie.
1: Molto competitiva.
0: Sì, molto competitiva, diciamo che insomma si ballava la musica italiana,
1: sì.
0: Anche all'estero.
1: Esatto.
0: E nel 1986, tra l'altro questo brano che hai scelto tu, quindi sì. Te la canti e te la suoni tu.
1: Esatto.
0: Composto anche da Carmelo La Bionda.
1: Esatto, bello. Questo è un pezzo del 1986. Estate 1986, sono passati 4 decenni. Perché se uno dice 40 anni si spaventa. E quindi sì, era una canzone che si ascoltava sulle spiagge. Una canzone che parla di mare. Molto bella, molto sì, disco, ma anche un po' new wave, come era tipico insomma all'epoca. Tra l'altro, vuol dire una canzone che poi è stata integrata nella colonna sonora di uno di quei film estivi che si guardano sempre in questo periodo, che è Rimini Rimini. Quindi insomma, riguardate Rimini Rimini, cioè Rimini Rimini il primo è un anno dopo, ma Rimini Rimini il primo è un'altra cosa, dove tra l'altro ci sono comunque un parco di attori anche abbastanza, tipo Paolo Villaggio, Laura Antonelli, Maurizio Micheli, comunque anche lui è nato un paesano. Sì, esatto.
0: Corregionale,
1: ci sono paesano. Gigi Andrea, ma ne dimentico qualcuno. Sì, ne dimentico qualcuno. Taglio. Ok, va bene, quindi ascoltiamo, questa è
0: Onde.

0: Ricordando questa canzone, mi verrebbe da dire la versione sfortunata di Righeira.
1: No, no, devo dire.
0: Perché è stata una meteora
1: Sì, quello sono
0: questo.
1: stato una meteora. Però la canzone non era suonata male, concepita male, ed era anche abbastanza,
0: Era proprio
1: come
0: tipica,
1: dire. Sì.
0: diciamo, di quello stile musicale. Poi, tra l'altro, come dicevamo, la mano dei
1: Sì,
0: Carmelo
1: si
0: e dei
1: sente.
0: fratelli La Bionda,
1: Però
0: alias Didi
1: aveva la
0: Sound.
1: sua epicità, chiamiamola
0: Sì,
1: così.
0: come dicevo, appunto, insomma, mi veniva da dire proprio la versione sfortunata dei
1: Ma
0: Righeira.
1: dai, dai, sfortunata. Comunque, la ricordiamo spesso questa. Questa ormai è diventata almeno un must cult dell'estate. Diciamo così.
0: Diciamo che è una canzone che non ha lasciato il segno.
1: Sì,
0: Va
1: magari
0: bene,
1: sì,
0: dai,
1: però
0: ok.
1: comunque recuperabile. Dai, dai, dai, dai. La salvo, la salvo, la salvo. La metto
0: Cambiamo
1: nel.
0: decisamente
1: Sì.
0: genere. Lui invece è campano, stiamo parlando di Neffa. Tra l'altro, proprio questa canzone leggevo, il titolo della canzone è La mia signorina, quindi tutti
1: Ah.
0: credono che parli di una ragazza,
1: E
0: insomma,
1: invece
0: di cui
1: parla.
0: innamora. Parla di una sostanza psicotropa,
1: Veramente.
0: dicono,
1: Sì.
0: di cui dicono sempre che lui facesse uso.
1: Addirittura.
0: Neffa è cominciato con un hip hop rap molto molto deciso, molto forte,
1: Molto underground, sì, poi dopo
0: molto
1: si è
0: underground. Poi
1: arrivato.
0: si è
1: Comunque, visto che si parla sì,
0: smussato
1: io e la mia
0: gli angoli.
1: signorina, vabbè, non la dedico ad una sostanza, posso dedicarla a mia figlia? Ok,
0: Certo,
1: ciao, quindi Patti,
0: come?
1: quindi questa è per te, io e la mia signorina.
0: Poi facciamo io e il mio signorino la dedica a tuo figlio, perché insomma.
1: Signorina, provo a dire perché.
0: Io e la mia signorina, lui è Neffa.
1: Ok.

0: E dopo la signorina di Neffa,
1: esatto,
0: abbiamo ascoltato da Achille Lauro un nome nuovo, diciamo anche abbastanza particolare,
1: già famoso però,
0: sì, molto di moda in questo periodo, la canzone Amor. Bene, siamo giunti alle ore 8 e 7 minuti primi e questo è arrivato l'angolo che io dedico sempre a mia moglie Anna e le dedico sempre una canzone. Questa volta voglio farle una piccola sorpresa perché voglio dedicarle una canzone di Pino Daniele che canta insieme a Giorgia, quindi la canzone è Se mi vuoi, un classicone che dedico a mia moglie Anna augurandole una buona giornata. Ciao Anna.

0: una gran bella canzone d'amore, tra l'altro due voci fantastiche, sì, sì, quelle di Giorgia insieme a Pino Daniele. La canzone di Pino Daniele era Se mi vuoi, esatto, e la canzone che ho dedicato a mia moglie Anna, augurandole buon lavoro e buona giornata.
1: Mi associo. Se, tra l'altro voglio dire, parlando di grandi cantanti italiane, ce n'è stata una che ultimamente ha fatto un'apparizione speciale. Parlavamo prima della vittoria della Spagna, ma se ti ricordi, se hai visto la partita, c'era prima della finale, c'è stato uno show con diversi cantanti, e una di queste era
0: Laura Pausini. No, non ho visto. Ah, Laura Pausini.
1: Sì, Laura Pausini, sì, che ha cantato in spagnolo, quindi voglio dire, insomma, c'era anche un po' d'Italia in quella finale.
0: Bene, prossima canzone, velocemente, un gruppo molto particolare, un gruppo d'avanguardia, stiamo parlando dei Baustelle.
1: Okay,
0: sì, la canzone che vi propongo, che vi proponiamo, è La guerra è finita. La guerra è finita.
1: Speriamo.
0: Speriamo.

0: La guerra è finita, bella canzone, sì. Sì, una bella canzone. Tra l'altro, i Baustelle ci fanno ben sperare per il futuro.
1: Sì, il testo è tipicamente canto autoriale, perché racconta una storia. Però certo che lui biancone, il cantante, ma quanto fa Peter Murphy, Ian Curtis, David Bowie? Sì, tutti li fa praticamente. Dai, ci sta, come si dice. Quindi, adesso che facciamo?
0: Sì? Fai tu.
1: Faccio io? Sì, quindi adesso arriviamo al momento della mia dedica. Dopo la dedica che hai fatto tu, dedico questa canzone, la prossima canzone, a quella che ormai è diventata una nostra abitué, la mitica Roxy, che ci ascolta sempre. E quindi Roxy, questa è la canzone che tu mi hai chiesto, è Tommaso Paradiso. Il titolo dici tu, Mauro?
0: Agitare
1: Coca-Cola.
0: Sì.
1: Questa per Roxy.

0: citare Coca-Cola.
1: Bellina, bellina.
0: Sì, sì, Tommaso Paradiso.
1: Ok, dedicata a Roxy.
0: Ok, allora bene, siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento odierno e quindi credo che passiamo all'ultima canzone che hai scelto tu. Anche questo è un classicone.
1: Un classicone dell'estate alla fine, sì, perché si parla comunque d'estate. Tra l'altro il videoclip... Il videoclip. Nel videoclip è protagonista un giovane, cioè un giovane all'epoca comunque già conosciuto, comunque Carlo Verdone, sì.
0: Che prende là il treno.
1: Sì, che faceva che nel clip fa il militare, deve andare a vedere il concerto di Antonello Venditti. Tra l'altro voglio dire, ci fu anche una collaborazione tra i due, perché spesso lui lo invitò, era credo nel tour di Venditti e Segreti dell'86, ma anche in seguito Venditti, che Venditti, Verdone, con batterista, spesso è stato invitato da Venditti a suonare durante i suoi concerti come, come dire, come session man.
0: Quindi, bene, sì. La canzone tra l'altro era anche, c'era anche un tour chiamato,
1: sì,
0: così.
1: Esatto, la canzone 100 città.
0: 100 città, proprio il tour si chiama 100, sì, città, perché toccò, sì, 100 città.
1: Che album era? Era buono, che album era?
0: No,
1: 100 città, o era un singolo?
0: Credo che sì, sì. Bene, sicuramente sì. Non Buona Domenica.
1: No, quella no.
0: Quella no.
1: Quindi, allora dai, dai.
0: Allora, dai, dai, dai.
1: Quindi, andiamo con 100 città?
0: 100 città. Antonello Venditti.

0: città di Atlantide.
1: Sì, sì, bloccata così all'improvviso.
0: Segata, come si dice in gergo.
1: Ed era l'ultima selezione musicale di quest'oggi. Sono le ore 8 e 27 minuti primi di giovedì 30 luglio.
0: Fa caldo?
1: Fa caldo, fa caldo. Anto, fa caldo.
0: Bisogna, copriti e bisogna andare a lavorare.
1: Sì, sì, bisogna andare a lavorare. È finito anche il mese di luglio.
0: È vero, è vero, è vero.
1: Quindi,
0: quindi inizia ad agosto. Agosto, inizia agosto. Come si dice agosto, amore mio, ti conosco. Si dice così, no?
1: Sì, moglie mia.
0: Ah, moglie
1: mia.
0: Ok, sì.
1: Bene, allora io spero, noi speriamo che la musica che vi abbiamo proposto vi sia piaciuto, che abbiate trascorso quest'oretta e 15, l'oretta e 20 in nostra compagnia, in buona compagnia. Abbiamo anche il jingle.
0: Esatto.
1: Grazie ancora una volta a Giovanni Frusteri che ce lo ha composto.
0: Mi dico Gio.
1: Bene, cosa dire? Vi ricordo che siete all'ascolto di Tilos Radio
0: 90.3.
1: Dopo di noi già sono arrivati i ragazzi di Nemze Tifel Kelesh, quindi rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.
0: E noi ci rivediamo, perché
1: ci risentiamo
0: che,
1: fra due settimane,
0: tra due settimane
1: come sempre sulle frequenze, perché Tilos Radio
0: è la nostra, ma soprattutto
1: la vostra radio.
0: Okay,
1: ecco,
0: a presto.
1: A posto.
0: Buona
1: un
0: giornata.
1: Saluto, un abbraccione a tutte e a tutti da parte di Mauro
0: e Pike.
1: Ciao
0: e buon caldo. Ciao.